scrivere un foto. Non saprimi le strade. Non saprimi la flor. Non saprimi un amore. Non saprimi la sciuga.